ragazzi, modo, most a zenezi che Portugal ha un gulag lesso. Iran, Brasilia, obrigado! Marquinhos, Rafinha! Atazamente, che ho visto, a fronte a chi c'è l'itola che mi ha chiesto il Parigi. Gioco, non è un tecno, chi capta, ma Parigi va a buona che. Punte te scapta. Ari, cookie, che mi do mai aria, che si can fazer da gira, e io che ho un gulag, it's after party show, Summer Edition!